0: Steven, vorrei guarda un po' sti moglie.
1: Ah, da sempre lei, grazie a me scuola XXL, no 37 Twinjack, andrò a Swiss Lever Tattoo.